0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 2 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Andrea Sannino, pigliate.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Fausto Cigliano, tu sei una cosa grande.

0: né colipe né colò.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Angela Luce, e a Napoli ci sta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Tullio Pane, serenata a Surrienta.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella, Male pensiera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Gabriele Vanorio. Mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris. Coro Bersagliere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 3. In punto.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci. La Somme, Sœur Marie.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Angela Luce, core analfabeta.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Consiglia Licciardi, o surdat namurat.

0: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
1: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città rindogola, a speranze ritornare, sa portano in togola.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Lello Olmo, Malizius Elle.

Napolitana sono chiagnara fa me, napolitana tengo cara come te, ci voglia bene ma non chiagnara così, credo d'ostini a

0: storia non durnazza, tu non ti scordar di me.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
3: Luciano Taglioli, Vierna.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Bruno Martino, na voce, na chitarra e o poche luna.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nuccia Bongiovanni. Che lalla.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Toglio pane, non mesciatà.

quantità di cazzate e studiata e non combatte si va a santo di chi ma sotto a te mi ammazza cazzacca, ammazza cazzacca.

quando vi dico stata però, studiata, e cosa come te, si va tanto di chi, ma forza te mi ammazza, cazza ca, anza ca. Susina bianco e le primavera, e si fiori da buata, dimmi da niente, dovete mamma

0: Canzoni napoletane, passione vera.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Piscatore Pusillga.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella, Reginella.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Gabriele Vanorio, Pusillaga di Rus.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Sergio Bruni.

Da vocca na da vocca, ca passione attacca, te fanno assai più ricco, e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

Pisa New York, Kim Jong-un.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Maria Nazionale. Tarantelluccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 5. In punto.
1: Tullio Pane. Desideri sul.

0: Canzoni napoletane, tutta per me.
1: Angela Luce, mandulinata a Napoli.

fossi una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guardano a te, vorrei sapere

cosa grande su me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Alagna, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giacomo Rondinella, accarezzame.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio. Silenzio cantatore.

0: quanto amori.
1: Canzoni napoletane, voglio a te.
2: Umberto Boselli, canzone amalfitana.

0: ti trattengo. Siente, fa che la capo, mi piaci ne voglio.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Mario Furci, Uocchio che ha ragionato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 6. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Tullio Pane. Voce notte.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Consiglia Licciardi, su Spire e Gabemont.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Romano Zanotti. Ma son briagati sola.
2: Sciura che mi parlate primavera.

sarracina, o sarracina, bello aglione, o sarracina, o sarracina, tutte fremmano fa sospirare, e belle facce, e

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, ti voglio bene assai.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Santino Tedone Pippo Caruso, che lalla.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Maria Paris. Canzona appassionata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Rare cantica, il canzoniere. Pappanella.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Giacomo Rondinella. Passione.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Sergio Bruni. Bella, si tu vuoi sapere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Lo scenario meteorologico rimane caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone subtropicale anche nella giornata di mercoledì, che sta portando questa ondata di calore su tutta l'Italia con temperature massime quasi ovunque oltre i 35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Il nord tuttavia è disturbato dal transito di alcune infiltrazioni di aria più umida in quota che favoriranno la formazione di qualche temporale in transito sia sui settori montuosi, alpini e prealpini, ma quella anche in pianura, non esclusi sconfinamenti fin verso la Liguria e l'Emilia Romagna poi nel corso della serata. Altrove cieli sereni poco nuvolosi con ventilazione generalmente debole di brezza e mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
4: Giuseppe Milano. Evviva Alfredo.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagnere e che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che stogna una ritta, non c'è per dimmi in chiacchiera, pulimmo Alfredo Smith. Zima con noi a lucco tutta gente, pulimmo Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagnere che sta nazione, c'ha voluto democratico, ma che stogna una ritta.

0: Primo Fred Smith! Olè!
1: Maria Paris, mandulinate Napoli.

0: Nilli De Sciarni, Sciudezza Belle.
1: Bella figliola che è ingannata a tante, sta dietro rimiendo le puntate, ma si da faccio vedo a tutto quanto, dimmi 44 innamorate, tarararalla, tarararalla. Amore, gioia, spazza, diventa bella, la rapo sta presto, non la rapo, e ti ho mangiato, poi ti ho la pelle, ha fatto una poca, e con te capa, con filette, con giustino, vedo che sei una bambarra, se mi canta il vinzino,

Nega da spina la pannante, o di un papazzo e tu non da mai c'è. Tarararalla, tarararalla, non c'è sta cora che non ne tratta, non c'è sta bocca che non ne va fare, ma sbagliando va a chiamata pure, tutta da concia non sta tornata. Porto per la persona, mette canta e vicentina, metta per strutturare.

you think that? Well, it's the best way to thank you, sir. But la fatta la di mata con finde. But you don't know young da na na na na na na na na na na. Dove nasce la radio tra i mente, mentre che va da capo da tutture, della casa imbarazza in un strumento, cada una bruia l'anno in due.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Arturo Testa e Gianni Monise. Accarizzami.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Com'è bella stagione.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Guerra aperta in Medio Oriente, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, che in risposta attacca Giordania, Kuwait e Bahrain. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi a Hormuz e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Alla Camera per un voto maggioranza bocciata sulle preferenze. Esultano le opposizioni dopo il no dell'Aula con voto segreto. Si apre la crisi di governo, tuona il leader dei 5 Stelle Conte. All'attacco anche la segretaria del PD, Schlein.
3: Hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
2: Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani, riconosce i voti mancanti nella maggioranza e anche l'ora di una riflessione. I lavori riprendono alle 9:30. Mondiali, la Spagna batte la Francia 2-0 e vola in finale. Sulla strada delle Furie Rosse, una tra Inghilterra e Argentina in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane.
5: Orchestrina Napoletana. Sogno di bimba.

0: o prima l'ora ti passerai per me.
1: Giacomo Rondinella, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Gabriele Vanorio, O solo mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo. Maria Paris. Nini Tirabuscio.

capenuto quando tu parpate, che non ha niente fronda, tremba luce che faccia malinconica e felice, e tu, tu ti gatta,

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Vittorio Parisi, A Sirena.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Totò. Miss. Mia cara Miss.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da cani gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese non rispose né no e né sì. Allora io col mio nobile inglese sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che hai more per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
3: Gioacchino Gitto e Roberto Negri, Coran Grata.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Nunzia Marra e Gino di Procida. Ud dispiet.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Medio Oriente, proseguono gli attacchi statunitensi all'Iran. In risposta a Teheran, bersaglia Giordania, Kuwait e Bahrain. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto di Hormuz e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Guerra tra Russia e Ucraina. Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per l'acquisto di componenti cinesi per droni. Lo riporta il Financial Times, che parla di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra i due paesi. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Della legge elettorale, dalle 9:30 ripartono i lavori alla Camera. Ieri la bocciatura della maggioranza sulle preferenze, occasione persa, scrive Meloni. Una trentina i franchitiratori, esultano le opposizioni che chiedono dimissioni ed elezioni anticipate. La terza ondata di caldo, oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. In Emilia Romagna e Veneto scatta l'allerta gialla per temporali, a Palermo segnalato pericolo di incendi. Mondiali, troppa Spagna anche per la Francia. Le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale contro una tra Inghilterra e Argentina in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Milena Gagliotta. E lampadina.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Franco Ricci, Rubino Profeta. T'ha voglia ben assai.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giacomo Rondinella. L'Artro Sola.

visto chi agnore na lacrima d'amore. A gioia di indalluo che me può leggere, eppure in da stu cuore. Tu vuoi sapere che

0: canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Sergio Bruni, Lusingama.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Napoli Ensemble. Guarracine.

dispettosa, si gagna paese, non torna mai più. Bionda, a barra, sarà cosa, ma

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Consigliali Ciardi. O mare emergellina.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Valeria Esposito, Ite Vurriava Sa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vincenzo Marmorino, Oi lì oi là.
2: Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto coro, dimmi tu che questa, dimmi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 10 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Riforma della legge elettorale, in mattinata ripartono i lavori alla Camera, ieri la bocciatura della maggioranza sulle preferenze. Occasione persa, scrive Meloni, una trentina i franchi tiratori, esultano le opposizioni che chiedono dimissioni ed elezioni anticipate. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova, dove morirono 43 persone. Alla vigilia della sentenza arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura. A firmarla è la D. Arrigogiana, 57 gli imputati, la procura chiede 400 anni di carcere. Guerra tra Russia e Ucraina, a Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi europei per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ondata di caldo, sono 7 le città italiane da bollino rosso. A Palermo segnalato pericolo di incendi, mentre in Emilia Romagna e Veneto è allerta gialla per temporali. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogacar domina anche la 10ª tappa. A 11 frazioni dalla fine il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
4: Ezio Pinza. Anima e Core.

0: lalla, che lalla, che lalla.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Francesco Albanese. Agio produto suon.

0: sempre con te.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Tito Schipa, Pesca d'amore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gino Ruggero, Lucio Dumar.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Vera Nandi, so chiacchiera.
2: Ma su poche linee

Muovo per ogni sera e luce ogni colore, e tutto fa nato se canzona, per radio per tutte le strade di vivo, se sente le canzoni.

Vittorio Parisi. Quando tramonta

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Alfredo Napolitano. Desideri.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Francesca Marini, napolitanata.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano, Doe Paravis.

e a sera in paradiso se cantai e tutti i santi e trassenti. Un repertorio non forneva mai Carmela o solo mia Maria Maria. Ne sampi che sti canzoni sulla Napoli può fa'

0: soffrevano nu poco e nostalgia, e a Napoli volettero tornare. Le sambie si permettite, noi vabbè ma salutato.
1: Sui topazzi, che

0: paraviso nuovo sta chi lulla.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina blu.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Ogni ora m'annamora.
2: Mirna Doris. Reginella.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Serenata a Surriente.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Carlo Buti. Tutte sera.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Licia Albanese e Dino Olivieri. Dici tancella buia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Massimo Ranieri, Santa Lucia Lundana.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Enzo Romagnoli, in A chitarre a luna.

che è bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: In furia la guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia di colpire ponti e centrali elettriche iraniane se Teheran non riprenderà i negoziati. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto di Hormuz fino a che non terminerà l'aggressione americana. Crollo del ponte Morandi a 8 anni dalla tragedia che il 14 agosto del 2018 provocò 43 morti, arriva la lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia a firma del nuovo AD Arrigoggiana. Domani la sentenza di primo grado, 57 gli imputati, 400 gli anni di carcere chiesti dalla procura. L'omicidio di Saman Abbas, diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa nel 2021 nel Reggiano dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Ergastolo per i genitori di Saman e per i due cugini, 22 anni di reclusione per lo zio della vittima. Mondiali, alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Chi vince affronta la Spagna che ieri ha battuto 2-0 la Francia. Così il CT Deschamps critico sulla gestione arbitrale.
3: Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo.
2: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Consiglia Licciardi. Tiemb bella.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Anselmi, o solo mie.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Gabriele Vanorio.
2: Dringate, ndra!

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Tito Schipa. Canzone appassionata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Lo scenario meteorologico rimane caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone subtropicale anche nella giornata di mercoledì, che sta portando questa ondata di calore su tutta l'Italia, con temperature massime quasi ovunque oltre i 35 gradi sulle aree pianeggianti interne. Il nord tuttavia è disturbato dal transito di alcune infiltrazioni di aria più umida in quota, che favoriranno la formazione di qualche temporale in transito sia sui settori montuosi, alpini e prealpini, ma quella anche in pianura, non esclusi sconfinamenti fin verso la Liguria e l'Emilia Romagna poi nel corso della serata. Altrove c'è di sregno poco nuvolosi, con ventilazione generalmente debole di brezza e mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
4: Giulietta Sacco, o paese do sola.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Enrico Caruso, Manella mia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Alberto Berri, preti

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Enzo De Muro Lomanto, Coran Grat.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: In furia la guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia di colpire punti e centrali elettriche iraniane se Teheran non riprenderà i negoziati. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto di Hormuz fino a che non terminerà l'aggressione americana. Crollo del ponte Morandi a 8 anni dalla tragedia che il 14 agosto del 2018 provocò 43 morti, arriva la lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia a firma del nuovo AD Arrigo Giana. Domani la sentenza di primo grado, 57 gli imputati, 400 gli anni di carcere chiesti dalla procura. L'omicidio di Saman Abbas, diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa nel 2021 nel Reggiano dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Ergastolo per i genitori di Saman e per i due cugini, 22 anni di reclusione per lo zio della vittima. Mondiali, alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Chi vince affronta la Spagna che ieri ha battuto 2-0 la Francia. Così il CT Deschamps critico sulla gestione arbitrale.
3: Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo.
2: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
5: Fonola Band. Guaglione.

settimana valutate, fai scordare tutte le peccate, stringete in braccia a me. Sotto sto cielo, tra puntate

ha scordato un te boccata, stringe te braccia a me sotto a sto cielo.

0: Canzoni napoletane, passione vera.
1: Giacomo Rondinella. Mi sono ubriacata sola.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Franco Battiato. Era De Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fausto Cigliano, La Tarantella.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Angela Luce, portatele ste rose.

Sei la squadra.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Domenico Modugno, Lazzarella.
2: Che libro sotto braccia, camicetta a fiore blu.

casita proro la suora accese, dicette bello mio che sto paese, casita proro la suora accese, e rispondette a giù pazienza scusa, ad ingannamorate sto paese, e rispondette a giù pazienza scusa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: In furia alla guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia di colpire ponti e centrali elettriche iraniane se Teheran non riprenderà i negoziati. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto di Hormuz fino a che non terminerà l'aggressione americana. Crollo del ponte Morandi a 8 anni dalla tragedia che il 14 agosto del 2018 provocò 43 morti, arriva la lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia a firma del nuovo AD Arrigo Giana. Domani la sentenza di primo grado, 57 gli imputati, 400 gli anni di carcere chiesti dalla procura. L'omicidio di Saman Abbas, diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa nel 2021 nel Reggiano dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Ergastolo per i genitori di Saman e per i due cugini, 22 anni di reclusione per lo zio della vittima. Mondiali, alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Chi vince affronta la Spagna che ieri ha battuto 2-0 la Francia. Così il CT Deschamps critico sulla gestione arbitrale.
3: Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo.
2: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
5: Maria Paris. Tuppe tuppe. Mariscia.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Ernesto del Muro Lomanto, Piscatore Pusillac.

sembra cantare. Chi si canta a Napoli, tu vuoi sapere per rosa e per viola, poi cielo mare mai baffata sole, d'amore per figlio. Perciò

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Carlo Buti. Dove sta Zazà?

c'era la banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

persone, bandarelle e processioni, e se può dimenticare. C'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna!

0: l'amerò.
1: Gabriele Vanorio o Marionariel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vorrei sapere che si marita, facita sembra faccia amareggiata. Ma voi quando più brutta va facita, più bella luce mia va presentata. I moro saccia si vana corgita, ma questi male frigida nozzi che è parita, sotto tenito zucchero e a coppa marsita. Ma è tanta che ha già avuta, tanta

0: vista, ma è tanto che già mutà, è tanto che già girà, godoce sotto la tazza, fino a mocca m'ha d'arrivà.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Letizia Calandra, Cannetella.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Francesca Marini, Tammurriata Palazzola.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Ferdinando Rubino, Tornamaggio.

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Franco Corelli, O Paese do Sole.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La crisi in Medio Orientale, ancora un'ondata di raid americani sull'Iran per colpire le forze militari che ieri hanno attaccato due petroliere ad Hormuz. Lo stretto rimarrà chiuso, hanno comunicato i Pasdaran fino al termine degli atti di aggressione USA. Diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana Saman Abbas, uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori e i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Il caldo africano in Italia, 7 città in bollino rosso diverranno 15 tra domani e venerdì, fino a 44 gradi in Sardegna. In arrivo anche i temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Chiesta l'archiviazione anche per l'Inter. Si conoscerà stasera l'avversario della Spagna nella finale dei mondiali, in calendario domenica nel New Jersey alle 21 italiana ad Atlanta, in Georgia si affrontano Argentina, Inghilterra. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Alberto Berri, a testa rude.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Gloriana, a guardaporto.
2: A guardaporto, bella professione, sempre che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere, chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i burciano a avanzo al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mezzi la trassa, ma vedo frisco frisco e pavettassa. Sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Noi e papam, chissà si lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'annerinde rienta, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mezza scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che tutte e due facevano in porcheria, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
3: Carmela!
2: Ai!
3: Carmela!
2: Ai!
3: Fammi salire tuo marito!
2: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito!

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Sergio Bruni, Desideria.

l'amore con me. Si la spina, si tormenta, si pena, ma in un modo

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio, Hazinger.

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Gastone Limarilli, Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Pietro De Vico. Tutto è pronto.
2: Ha già fatto buon augurio.

cuore. La bota mappola tremba con l'aria, ma tutti nudo la non può vendere. Cazzo sta fendana, cazzo sta brocia, s'ha incantato l'uomo da faro male.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Conclusa a Roma la due giorni dei negoziati Libano-Israele, all'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui, secondo l'accordo di Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. Bufera sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il disco verde annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la premier Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera. Viene bocciato per un solo voto. Esultano le opposizioni che chiedono le dimissioni. Tragedia nel cagliaritano a Maracalagonis, a pochi chilometri dal capoluogo sardo, rinvenuti nella loro abitazione i corpi senza vita di una donna di 86 anni e di suo figlio 59enne. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un doppio malore. Mondiali, si conosce stasera l'avversario in finale della Spagna, alle 21 italiane ad Atlanta in Georgia di fronte Argentina e Inghilterra. Cade l'Ital volley maschile e nella terza tappa di Nations League a Osaka il Giappone vince 3-2 per gli azzurri, quarta sconfitta. Domani alle 8:30 italiane sfida con il Belgio. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
3: Alberto Berri, suona Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Ria Rosa. Frisca, frisca.

guarda re frisca. Ah, che bellezza mattina da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola, sola.

in da casa ha smesso 23 ventilatori. Se mi viene a fammore, e l'unico di casa, fammi come te viene, questo caldo che è in

Comandò Zacchia con sé, come a pranzo tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola. Beh, ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così basta che sua azzurra si guadagna la salute. Che piacere!

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Giacomo Rondinella. Aggio perduto suon.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Maria Paris, Tarantella Internazionale.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Silvana Martino. Nini tira Bouchot.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Vittorio Marsiglia. E allora?
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mieta, da fuori, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzin, drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vedendo la tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo. No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca è a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende, e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niente, ma io solo ca signore. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora. Io sto all'Hotel Vesuvio. Lei mi accompagna? E allora io feci subito dei necessi da virtù. Ma a Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi. Io stavo con l'occhio fuori. Finché all'Hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi marito. Ma avevi scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera e s'assettai a signor. E allora mentre proprio capia Steve mi abbracciò, vicino alla porta tup tup sentette tuzzuliò. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking co conto da signora. E allora curioso ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Ah, oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e che sta con buon'ora. Che ci vuole un banco in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e gente a trovare Amelia che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: cavi vecchi panova non s'atta mai cagnà.
3: Mario Da Vinci. Bella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Richard Tucker, Ita Burria Vasà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Conclusa a Roma la due giorni dei negoziati Libano-Israele, all'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui, secondo l'accordo di Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. Bufera sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il disco verde annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia, sul quale la premier Meloni aveva messo la faccia, non regge allo scrutinio segreto alla Camera. Viene bocciato per un solo voto. Esultano le opposizioni che chiedono le dimissioni. Tragedia nel Cagliaritano a Maracalagonis, a pochi chilometri dal capoluogo sardo. Rinvenuti nella loro abitazione i corpi senza vita di una donna di 86 anni e di suo figlio 59enne. L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un doppio malore. Mondiali, si conosce stasera l'avversario in finale della Spagna, alle 21 italiane ad Atlanta in Georgia di fronte Argentina e Inghilterra. Cade l'Ital volley maschile nella terza tappa di Nations League. A Osaka il Giappone vince 3-2 per gli azzurri, quarta sconfitta. Domani alle 8:30 italiane sfida con il Belgio. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Nicola Arigliano, a Tazzi Caffè.
4: Vorrei sapere perché si me verite. Facite sembra

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nuccia Bongiovanni, Biondolel.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Gilda Mignonette, Serenate in AFM.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Maria Paris. A francese.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Canta con me.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Lello di Domenico. Canzona Chiarastella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La terza ondata di caldo in Italia raggiungerà il suo picco venerdì con 16 città da bollino rosso. Al nord, allerta per temporali estremi in Lombardia con rischio di nubifragi e grandinate nella Val Padana. Allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi che provocò 43 morti, alla vigilia della sentenza di primo grado, lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Il concessionario che gestiva la struttura a firmarla, Arrigo Giana D, in carica dallo scorso anno. 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. Terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele, all'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Ancora nella bufera l'ICE, l'agenzia di polizia americana per l'immigrazione in Florida, un 28enne a bordo di un'auto con 3 persone fuggita a un controllo nel tentativo di far perdere le tracce, ha attraversato una strada statale finendo travolto da un tir. Mondiali alle 21 italiana, Argentina e Inghilterra in una sfida non solo sportiva nel ricordo delle Falkland e della mano di Maradona in Messico. Chi vince trova in finale la Spagna. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
3: Mario Lanza. Mamma mia, che vo sapì.

a fianco a te, da tu nanna Ave Maria, porta croce insieme a me. In castario re violo, si è d'amore, tu spirò, a che serve le parole?

tanto d'amore lo fa, pure son tanto, tutti lo consentimento. Fin dall'ombra s'abbandona un compasso, alla canta la canzone.

Maria essendo annerute in le braccia m'è caduta e m'ha passata e m'ha la vista sì. Poi non stamma a sentì, poi stella lì sa sapè, non sa sta

0: non costano ma più felice ne.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Giacomo Rondinella, che lalla.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Stefania, l'albergo e l'allegria.

0: canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Gabriele Vanorio, o mese de rose.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Vera Nandi, il caramel.

sì, l'uva si la t'ho preparata, al sapore di cioccolato, si sa fissa quando è squisita, poche poche ci fa seccare, e restiamo qui mussa seccata per 5 minuti.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Reginella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
2: Ma potimmo sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fatti in valore. A un volo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuna

Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno panderecchi e campano oppure ricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di che Cristoforo Colombo era uno scenista. Va bene che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiate a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia. Qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno andato in porto, ma noi trasimmo po' becca e buonanotte. Sentite, buonanotte l'Italia e piccerella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Lina Cavalieri, Maria Marie.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 19. In punto.
1: Giulietta Sacco, campagnola vesuviana.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Sergio Bruni, Paul Chanel.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, ma la ballamma sa tarandella. Scusate se ho fantasma, tu ho passata, improvvisamente a casa e

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Lina Resal, cioccolatina mia.

una sfogliatella di caprizia, di caprizia. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei zoccosa come un bombo.

una sfogliatella di capricce, di capricce. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita.

0: la sfogliatella di Coclisse, di Coclisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia. Sei la sfogliatella di Coclisse, di Coclisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Gabriele Vanorio. O mare emergellino.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Vittorio De Sica, Napoli che non muore.

Poi pura sperata fraccionato, pura guardata sua. E poi quanta la fucina splendida, la voce del tutto. La voce catapiglio in un momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho solo

taglia un paradiso e taglia maglia sullo delicio voglio cantare. Qua faccia il nuvolo con barca all'estero.

a zoica di salvoccio ma può leggere a testa di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che nostra ci avvicina puntualmente, è smania, è desiderievo.

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupotilla, che bellezza. Le bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: Nicola Maldacea Junior. Carmè Carmè.
1: Ora stanna primavera, mettra su rindo cora, una smania fa l'amore con un fuoco e gioventù, quando vega una figliola, ma vo sangue

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Miranda Martino. A francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La legge elettorale, la Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. Giornata segnata da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia. Occorre un chiarimento politico, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera.
3: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più. Non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
2: Uccise due rapinatori, il gioielliere Mario Roggero condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Prosegue il caldo intenso in Italia, che raggiungerà il suo massimo venerdì con 16 città da bollino rosso. In arrivo una tregua, al nord allerta per temporali in Lombardia con rischio nubifragi e grandinate in Valpadana. Allerta anche in Emilia Romagna e Veneto. Si definisce stasera la finale dei mondiali americani di calcio, già promossa alla Spagna di fronte alle 21 italiane, Argentina e Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Sergio Bruni, Roselle Maggio.
4: Quando stai fuori sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così da già leggia.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Ugo Calise. Come facetta mammata?

та мама, та я саче мені ти. E fa sta bocca bella, e fa sta bocca bella. Non servetta stessa dose, non servetta stessa dosa. Vuoi sapere che c'è mattetta, vuoi sapere che c'è mattetta.

0: Arturo Gigliati, Cicerinella.
1: Taneva una roba, non abbassava le matte e scopa. Ci volevano 10 uccelli, che sarà l'ove ci c'è.

0: ceronello, teneva. Il ceronello teneva una valla, tutta la notte va a cavallo. O compara, teneva una sella, chi sarò cammino di ceronello.
1: Ceronella via, chi ceronella.
0: Ciceronello teneva una ciuccia e l'era fatto un bello cappuccio. Non teneva né ossa né pelle e chi sarò ciuccia e

Cicerella da me, da me, da me, da me, da me, da me. Cicerella se va a Madina, se lo tiravo come sottina. Mi scappai una, rindavo una, la gente sotto a Cicerella.

Cerenello teneva, teneva, teneva, teneva, teneva, teneva. Il Cerenello teneva una vacca, e c'era la coda, passa l'andacca. Oh, madonna, quanto era bello, dell'andacchetti Cerenello.

0: Cicerinello teneva stivato, qui mi sua figlia annunziata. L'era fatto quando era sotella, mannaggia la mia Cicerinella. Cicerinella mia, Cicerinella, Cicerinella mia, Cicerinella.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Claudio Villa, torna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico vero protagonista del tempo in tutta Italia, temperature elevate, punte massime ben oltre 35 gradi, ma nelle zone interne del centro-sud tocchiamo anche i 38-40. Al nord si fa sentire anche parecchia umidità, quindi nonostante qualche grado in meno, il caldo è veramente pesante anche nelle regioni settentrionali. Però vi segnalo per il nord Italia l'arrivo di temporali tra tardo pomeriggio e sera. Dalle Alpi scendono verso la pianura padana, non sono però in grado di portare aria molto più fresca. Domani continuerà a fare molto caldo. Per sapere quando finirà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Gabriele Vanorio, cor forastiera.

0: venga patrone a pop, mai nessuno ha giurato.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
3: Pina Iodice, fresca sposa.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Beniamino Gigli. Voce notte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 21 e un minuto. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Sergio Bruni. Portati lo stucor.

la città. Non so con me, ogni tanto so va piglia. Quando nasce tu sento bebè, carici, un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si bene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiegando perché caffè tutta giornata, una tazza buonata, saccata, si scarpa, se bevo caffè. Bevo caffè, se trova scusa, il offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa. Son già sei tazze, son gappene tre. Ma mentre faccio conto, un amico mi chiama, e

si sente per sta città. È un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, guè guè, con qualche caffè. E l'inglese si scorda tutte, si viene a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si è spiegato per

cavaliere, che

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio. Lacrime napoletane.

0: ma tutti i filosofi vengono a cuciare le scarpe a dove chi va, chi viene, chi sa, chi è o bisognista a me ci cresta. A ieri venesse una filosofa, su me, ha cuciato questi scarpe, ormai, su me, quando è provato, si convierte, appena che già tanto mi ha detto, sentite, ma santo, voi mi piace da stare, e siamo lì da tanti varunghi, e se potremmo subito scusare, marito mi sembriaca tutte le sere, voi una sera che sta passato sotto la yard, appena ho venuto, ho dato quattro costolate, così chi lavora, e i vagati e elettrici, e c'è a te, noi lì, che bella stanza voleva la chiesa. Più tardi viene una vecchia che tiene una crusta di cantone e tiene una figlia che è una paffone. Su me, ma si trovano pari a tacchi scarpe, all right. Su me, io ero come un surato, signor sì, che mi dice, eppure ci staria una femmina che fa buio. Allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le dice, ma chi sono venuti cagare, voglio vedere. E allora appena sento questo mi dice, su me, eccomi, ne vanno si d'addunato che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbatta senza poppa, senza prova, senza roba e senza giomarino. E sta via fuori, naga sai. Stamattina è venuta una figliola che è vesto corto corto. Su me, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi allargatelo poco. All right, saluate le scarpine e stendi su una gamba ingoppanata. Tanto Crispino mio! E lo guardava, sonniava e sospirava. E i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che se l'ha già buona allargata, da mise le scarpine e se ne è giunta. Ah, quanto era bello, ma tutte le figliole stanno facendo pasto con me. E per tutte le strade sento sempre cantare. Oh, su me che sono ancora, ma la
1: canzoni napoletane, melodie senza tempo.
2: Lina Sastri, tutta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Luciano Taglioli. Mi sono ubriacata sola.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Ferdinando Rubino. Canzone vesuviana.

ne far gere, era se dai garofa ne schiavura, e ne giardiniera fa primavera, l'autunna mi è te vigna me nell'ore, c'è canto

passione gamma papoli. Agli maddui canta me canta lega, mi secchio per la montagna amica, e c'è da sarà.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Domenico Modugno. Soul, soul, soul.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Sergio Centi, A Tazzi Caffè.
2: Vorrei sapere perché si me varite, facito sempre a faccia amareggiata, ma voi quando...

bella variglia, fossimo affamora. Poi questi modoi brigio da tazza caffè parita, sotto tenito zucchero e ingoppa marasita, ma tanto che ha già avuta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tu sei tutto per me.
2: Claudio Villa, Desideria e Sola.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Consigliali Ciardi, torna su Rienta.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Sergio Franchi, Mala Femmana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Dino Giacca, Tarantella Internazionale.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Luciano Taglioli. Ha già perduto suon.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 luglio. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Fernando De Lucia, Oilì Oilà.

0: Mario Merola, a città e Polla Chanel.
1: E chiama, vieni con me, ti faccio vedere Napoli quanto è bella.

cosa si più ci data cagna e già che tu sei nata cantatora vai canta.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Francesco Albanese. Torna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone. O sospiri.

0: senza che sfizi ed va sa. Se una pupata è tutto vicinato, sospira e fa. Sei una bontà. Sei una bontà. Sei una bontà.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Tito Schipa.
3: Anima e cor.

sola che sta sai fa tu. Bella figliola che ingannata tanto, arriva un frisco d'un

sulla gessa sai tu. Parla figliolo d'asta in chiusa vinta, volessa ma sapevo chi

cusce della forma, fate scorteggia, d'amore a tutto l'ora.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Roberto Murolo e Lina Sastri in Resta con me.

sorpresa, a ricamare, quest'anno voglio fare una rapinata, tutti te lo coraggio e mi spiva, un cavalluccio è giovane, nessuno può.

Appena si entra, apri bambom, sì, cado dove aspetta che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, lui ci ama, sì, ma va da passione. E non vi sguardo l'unione, che fa si gente critica, e dice spesso, spesso.

signora, e me ne vorrei bene, chissà allora perché, ma poco pezzo, gli apostoli sparano, però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi, una volta eravamo rugi, ma adesso...

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Mario Trevi, tutte sere.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro. Come facetta mamma?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, non masciatà.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Bruno Venturini. Napoli bella.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Domenico Modugno. Resta con me.

scansare il precipizio, l'assessore con giudizio per il libero esercizio mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, queste sport nuovo secolo, non appena vanno a correre esce un guardio con bisecola. E ogni di bel corso pubblico, ogni tante nascenette, signori, date buon numero, voi cacciate ma libretta, ma io c'ho una ruota sconfia e non posso cammanà, favorita l'indovina.

0: pavoneggiano come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa. Oh, a me piace averla aperta e a me piace averla chiusa. Giorni fa una signorina con la chiribiri nuova volle andar fino a Resina con gli amici a fa' una prova. Ritornando verso notte, pianta, lacrime e sospira, arrivai che rotto rotto. Se scassai la chiribiri, l'automobile è un veicolo, caddo passo non c'è pericolo, dindo stride qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. È l'una. È un minuto. Canzoni napoletane. Melodie senza tempo.
2: Giuseppe Di Stefano. Senza nessuno.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Nino Taranto. A Luciana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Franco Ricci. A figlio Rocafattiere.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Bruno Venturini. O paese rosola,

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mario Abate. Dici t'ingello voi.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 2. In punto.
1: Giuseppe Di Stefano. O surdat namurat.